0: O ia I se tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia o la tau fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele I Samoa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing I mangele. E ma whai ona oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki e lo a inga I Samoa mai la la le Bluebird I apia vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi whamatalanga pala au nei loa le o lua tasi lima ono tolu tolu whaafa. O le email I info@tlmarketing.co.nz.
1: A fai te teritonu o solia se tu lafono ma ia inga o faa salaunga ma ua e firanga lo e faya sau fai tionga faa fsotai mai le Pacific Media Network I le ovalu salau fitu ono tolu tolu faa lua pe imeli mai le complain@pmn.go.nz pe lafo mai I le pusameli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua faa tasi Auckland pe te fsotai sao le pulenga o a ia inga faa faa salaunga le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu salau Tolu ono ono, iwa iwa ono. Pesila sila na latu, penga ofiso ta inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi faiti ya uma e se taone taunu ututonu o le luo sifuru aso talu maile aso le fasa la launga.

sin aere. Fa ngā le tere o loa lofa, sa e tausi, fa alava lava, ma fa whanga I au I nei o wola. O le nei o mo waile nei sa o tono, ai pa ngā lea lo pa lea ma loko mai vai. Sin aere, ia e alofa, fa amanga mai.